il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

che il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco.

Le 15 e 10 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale, la volta del programma in lingua italiana in questo lunedì 27 luglio. Buon pomeriggio, dunque, ben ritrovati, amiche e amici di RTSI. Abbiamo aperto il nostro programma di oggi con una canzone intensa, intensa, veramente intensa e senza tempo del grande Renato Zero, dunque Spalle al muro, il titolo della canzone, un brano che con parole veramente profonde, come quando gli anni sono fucili. Qualche piega sulla pelle, gli sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli. E la curva dei tuoi giorni non è più in salita. Scendi piano dai ricordi in giù. Lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Vecchio. Diranno che sei vecchio con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida. Ed è proprio da questo messaggio, da queste belle parole, di Renato Zero che vogliamo partire dunque oggi 27 luglio, dunque una giornata speciale in cui si celebra la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. I nonni e le nonne, ovviamente. Ed è dunque un'occasione, l'occasione per dire grazie, grazie a chi ci ha trasmesso valori, affetto, saggezza e ricordi preziosi. Un pensiero dunque affettuoso va a tutti i nonni e a tutte le nonne, a tutte le persone anziane che ci stanno seguendo in questo momento. Siete una ricchezza inestimabile per le vostre famiglie e per tutta la società. Un caloroso saluto anche al mio amico Faisal Lelli, dunque, che ci accompagnerà come sempre dietro la console. E naturalmente un abbraccio, direi radiofonico, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di RTSI, ovunque vi troviate. E come sempre vi do uno sguardo al tempo che fa oggi, dunque dopo i giorni di caldo intenso, oggi la situazione è decisamente più variabile, infatti su diverse regioni della Tunisia il cielo è nuvoloso e come molti di voi avranno sentito poco fa i tuoni, hanno già fatto la loro comparsa. E nel pomeriggio dunque di oggi sono possibili temporali locali, soprattutto sulle zone del nord e del centro del paese, con qualche pioggia e un sensibile calo delle temperature rispetto ai giorni scorsi. Al sud invece il caldo continua purtroppo a farsi sentire, soprattutto nelle aree sud-occidentali. E per domani 28 luglio il tempo dovrebbe migliorare gradualmente, con schiarite sempre più ampie, anche se qualche nube potrà ancora interessare alcune zone interne del nord e del centro. Restate dunque con noi, la voce è quella del vostro amico Adelgazè, dunque con noi sempre sulle frequenze di RTSI, vi aspettano tanta buona musica italiana ovviamente, notizie, curiosità e tanti tanti altri appuntamenti da condividere insieme. Buon ascolto.

Le 15 e 20 minuti e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. E dopo Renato Zero e il suo splendido brano, magari continuiamo il nostro viaggio tra musica e cultura e dalla canzone passiamo a uno degli appuntamenti più attesi dell'estate tunisina. Si è conclusa infatti ieri 26 luglio il festival estivo di Aoussou, di Sousse, dunque una manifestazione che ogni anno anima la città di Sousse, dunque con spettacoli, musica, folklore, colori, dunque richiamando migliaia di spettatori. E ripercorriamo dunque insieme i momenti più significativi dunque di questa edizione appena terminata. Dunque carri allegorici, marionette, giganti, gruppi folkloristici ed una cascata di fuochi d'artificio sul Mediterraneo hanno infatti segnato il momento dunque culminante della 63ª edizione del Carnevale di Aoussou, dunque uno dei principali appuntamenti culturali e turistici dell'estate a Sousse. La manifestazione organizzata, dunque ricordiamolo, dall'associazione del Festival di Aoussou con il governatorato e il comune di Sousse si è svolta dunque dal 12 e fino a ieri, a 26 luglio, sotto lo slogan Aoussou, arte e patrimonio. Il tradizionale corteo ha attraversato il 24 luglio la Corniche e le strade vicine alla spiaggia di Boujafar, richiamando così un pubblico dunque numeroso di residenti, turisti tunisini e visitatori stranieri anche. E secondo gli organizzatori, circa 1.500 artisti figuranti e tecnici hanno dunque preso parte a questa edizione con delegazioni provenienti anche da Algeria e Polonia. La sfilata ha presentato nuovi carri dedicati all'identità culturale di Sousse, il Ribat, il patrimonio artistico locale, il turismo tunisino, la vita rurale, il centenario dello storico liceo maschile della città di Sousse. E tra le attrazioni anche l'uomo di Cartagine, indicato come una delle più grandi marionette mai costruite in Tunisia. Poi il momento più spettacolare è arrivato la sera del 25 luglio, in coincidenza con la festa della Repubblica. Dalla piazza delle Città Gemellate, davanti alla spiaggia di Boujafar, sono stati lanciati fuochi d'artificio e lo spettacolo ovviamente ha illuminato la costa e il lungomare della Perla del Sahel, affollati fino a tarda sera. Il Carnevale di Aoussou, ricordiamolo, nato nella sua forma moderna nel 1958, riprende tradizioni molto più antiche, legate al mare e alla stagione della grande calura estiva, chiamata Aoussou nel calendario popolare berbero, e nel tempo la ricorrenza dunque ha perso i riferimenti religiosi dell'antichità, trasformandosi in una festa pubblica destinata a valorizzare la cultura, l'artigianato e l'immagine di Sousse.

Eh sì, le note senza tempo di Adriano Celentano ci ha accompagnato alcune volte e ci ricordano quanto la cultura e la bellezza siano un patrimonio da custodire. E a proposito di patrimonio, restiamo in Tunisia per una notizia che veramente riempie tutti noi di orgoglio. Infatti il pittoresco villaggio di Sidi Bou Said è entrato finalmente a far parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO, dunque un riconoscimento questo, dunque prestigioso, che premia un luogo unico, celebre per le sue case bianche, dalle porte, finestre blu e il suo fascino mediterraneo, e la sua storia ricca di arte, cultura e ispirazione. Scopriamo insieme dunque il significato di questo importante traguardo. Dunque, il villaggio, come l'ho già annunciato, il villaggio di Sidi Bou Said, celebre, come l'ho già descritto, per le case bianche, dalle porte e finestre blu affacciate sul Mediterraneo, è stato ufficialmente iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. E la decisione è stata adottata all'unanimità dal Comitato del Patrimonio Mondiale, ciò nel corso della sua 48ª sessione, in corso a Busan, in Corea del Sud. E con questo riconoscimento salgono a 10 i siti tunisini presenti nella lista, 9 culturali e 1 naturale. E la candidatura presentata con il titolo dedicato al ruolo di Sidi Bou Said, quale centro di ispirazione culturale e spirituale nel Mediterraneo, era stata avviata nel febbraio 2024. Il dossier è stato elaborato sotto la supervisione del Ministero degli Affari Culturali e dell'Istituto Nazionale del Patrimonio, in coordinamento con il Ministero degli Esteri e con le altre amministrazioni interessate. E intervenendo davanti al Comitato, l'ambasciatore Zia Khaled, delegato permanente della Tunisia presso l'UNESCO e capo della delegazione tunisina a Busan, ha sottolineato il valore universale del villaggio, il villaggio di Sidi Bou Said, dunque considerato un luogo d'incontro tra architettura, paesaggio, spiritualità, sufi e creazione artistica. L'ambasciatore ha inoltre definito l'iscrizione un impegno della Tunisia, a preservare e trasmettere il proprio patrimonio alle generazioni future. Arroccato su un promontorio della periferia nord di Tunisi, il borgo di Sidi Bou Said si sviluppò intorno alla tomba del maestro sufi Abu Said El Beji, vissuto tra il XII e il XIII secolo. Secondo l'UNESCO, l'insieme urbano si distingue per la sua integrazione con la conformazione della falesia, per l'uso dei caratteristici colori bianco e blu e per la continuità della dimensione spirituale che ha influenzato il sito e ispirato generazioni di artisti, scrittori e viaggiatori. Il bene, dunque, iscritto si estende su una superficie di quasi 77 ettari, accompagnata da una zona cuscinetto di 84 ettari. Questa iscrizione è stata riconosciuta sulla base del criterio culturale numero 3, riservato ai luoghi che rappresentano una testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale
dunque tradizioni culturali o di una civiltà. Sidi Bou Said dunque si aggiunge così tra gli altri, alla Medina di Tunisi, al sito archeologico di Cartagine, all'anfiteatro di El Jem, a Kerouan, Dogga, Kerkouan, Sousse e Djerba. L'unico sito naturale tunisino riconosciuto dall'UNESCO resta il Parco Nazionale di Eshkel. Poi il riconoscimento, questo riconoscimento dunque rafforza la visibilità internazionale del borgo e la sua attrattività turistica, ma comporta anche maggiori responsabilità nella tutela del paesaggio, nel controllo dello sviluppo urbano e nella gestione dei flussi di visitatori, e ciò per preservare l'autenticità architettonica e culturale ovviamente del sito.

Ecco, dopo la straordinaria voce di Andrea Bocelli, Andrea Bocelli, con Corinne Grato, cambiamo completamente atmosfera e accendiamo i riflettori, dico io, sul grande schermo, sul cinema tunisino. Il cinema tunisino continua infatti a distinguersi anche a livello internazionale. Il film di fantascienza Hello Man, che dunque potremmo tradurre come L'uomo vuoto, è stato selezionato per il concorso della 41esima settimana internazionale della critica, dunque sezione parallela dell'83esima mostra, dunque internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Un prestigioso dunque, riconoscimento che conferma ovviamente il talento dei cineasti tunisini e la crescente presenza del nostro cinema nei più importanti festival del mondo. Dunque, scopriamo insieme questa bella dunque, notizia, il film dunque, tunisino di fantascienza di Hello Man. Diretto da Kamel Hariri, è stato selezionato in concorso alla 41esima settimana internazionale della critica, dunque sezione autonoma e parallela dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Il lungometraggio della durata di 79 minuti è una delle sette opere prime scelte per la competizione della settimana della critica, insieme a produzioni provenienti, tra gli altri, paesi, da Colombia, Brasile, Cina, India, Regno Unito, Grecia, Francia e Italia. Ambientato questo film dunque in una Tunisia futuristica, nel 2059 Hello Man, spero di averlo pronunciato bene il titolo, immagina questo film, immagina una società nella quale un bioship impiantato negli esseri umani, controlla i ricordi, sopprime le emozioni, mentre l'ipnoterapia è stata proibita. Il protagonista Taha, si chiama Taha, dunque decide tuttavia di sottoporsi clandestinamente ad una seduta di ipnosi, durante la quale viene condotto verso un episodio traumatico legato alla propria nascita, al terrorismo e alla morte della madre. Il film, dunque, combina così, fantascienza, memoria personale, poesia e riflessione politica, affrontando il controllo tecnologico delle coscienze, la cancellazione delle emozioni e le conseguenze dei traumi collettivi. E la direttrice artistica della settimana della critica, Beatrice Fiorentino, ha descritto l'opera come una bomba poetica travestita da fantascienza, e come un viaggio nel quale il cinema diventa un'ultima possibilità di salvezza. Nel cast figurano, ricordiamolo, Mohamed Hassin Graia, Nesrin Beni, Riyad Hamdi, Kamel Dridi e Sadek Laideni. La fotografia è firmata da Amin Msedi, il montaggio da Saif Ben Othman e le musiche da Zuhair Guja. Il film, dunque, è prodotto da Mansouf Talb per Inside Production con Shawkhi Khnis, Ashraf Lamouchi,
di Rom 420 e Yezid Shebi di Good Tone Studio. E la prima mondiale di questo film è prevista il 9 settembre a Venezia. La selezione viene considerata dal Centro Nazionale Tunisino del Cinema e dell'Immagine, un riconoscimento dunque significativo per una cinematografia che si misura con un genere, quello fantascientifico, ancora relativamente poco esplorato nella produzione nazionale. Nato, ricordiamolo, nel 1970, Laridi ha studiato alla Facoltà di Scienze di Tunisi prima di entrare nell'ambiente cinematografico tunisino, dopo aver lavorato nell'illuminazione di edifici e siti archeologici. Ha collaborato nel reparto fotografia di produzioni nazionali ed internazionali e nel 2011 ha cofondato Inside Productions. E tra i suoi precedenti lavori figura il documentario Gharsala, La Semence de Dieu, selezionato al Festival Cinéma du Réel, dunque il Festival Cinema del Reale o Cinema Realistico. Dunque, il lungometraggio di fantascienza di Kamel Haridi è stato selezionato alla settimana della critica, dunque sezione autonoma e parallela dell'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2020.

Veramente bellissima questa canzone, ci siamo, siamo stati dunque trasportati veramente da una delle collaborazioni più emozionanti della musica italiana contemporanea. Angelina Mango e Marco Mengoni dunque uniscono veramente le loro voci, hanno unito le loro voci dunque in Canto d'Amore, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, un brano veramente intenso e delicato anche, che parla dei sentimenti più autentici dell'amore, dell'amore che consola, ispira e accompagna ogni momento della nostra vita. Due interpreti di straordinario talento che ci hanno regalato una esibizione veramente ricca di emozioni, di grande eleganza. Le 15:52 minuti ed io continuo a proporvi bella musica sulla più bella delle radio, RDSI.

Ecco, sulle note di ciao di Alda siamo davvero arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi ed è il mio modo dunque di salutarvi e di ringraziarvi soprattutto per avermi fatto compagnia anche questo pomeriggio, dunque, durante questa piccola ora di tempo. Grazie per la vostra fedeltà, attenzione a RTCI, ringrazio il mio amico Faisal Halevi per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Tra poco alle 16 il testimone passerà come sempre al nostro collega, questa volta Mohammed Ali Shaib, con il notiziario flash in lingua francese. Poi dunque vi invito naturalmente a rimanere sempre sintonizzati sulle frequenze di RTCI per continuare ovviamente a vivere un pomeriggio che sarà, ne sono sicuro, ricco di musica, informazione e tanti altri programmi. Da me, Ad Gazah, è tutto, vi auguro un piacevole proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani, martedì, dunque alla stessa ora e sulla stessa frequenza, dunque per un nuovo viaggio insieme tra musica, sempre attualità e cultura italiana. Ciao a tutti e a domani.